0: successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

sleep, I'm tired and scared. Secure, qui la pagina in comune.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi. Stanotte sul mio cuore.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ora

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri,

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

quando sento il tuo piacere che si muove lento.

0: ancora tu qui.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Branco e Stelle, è estate, oggi è lunedì 22 giugno del 2026, Ariete. Le sfide vi piacciono, ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Toro, Mercurio è in Cancro, sempre molto bello, vi manda un saluto della fortuna. Sarete molto innamorati oggi, lo siete stati anche in primavera, ma oggi lo dichiarerete perché avete proprio bisogno di dirlo. Ma guarda amore come ti amo, ma guarda. Gemelli, soltanto la vostra impazienza che vi prenderà prima di mezzogiorno potrebbe compromettere un ottimo risultato. Però guardate che c'è gente che bussa alla vostra porta, per così dire. Cancro, ancora auguri per voi. Nella salute anche ci potrebbe essere qualche cosa che non va perfettamente, però è proprio questa luna che vi mette in contatto con persone giuste anche dal punto di vista degli affari. Ma se pensate soltanto all'amore, allora sì, baci, baci, baci per voi. Leone, Marte forma un aspetto non bello che vi influenza ancora, ma devo dire che questo nervosismo, per fortuna, voi lo scaricate soprattutto nell'ambiente del lavoro. Ecco, qui siete molto bravi perché riuscite a separare il lavoro dai vostri affetti, dalle vostre simpatie. Comunque riflettete, studiate nuove strategie per i vostri affari. Vergine, una interessante settimana, veramente interessante, perché se penso ai periodi di Saturno contro, dai, non c'è, tipo un anno fa, ma non c'è nemmeno paragone. Forza. Bilancia, luna bella, estiva, porta buona fortuna nel lavoro, nelle finanze anche, dove siete penalizzati da Mercurio. Però voi dovete soprattutto migliorare i rapporti affettivi. Scorpione, ma quando mi vengono queste idee non vengono mai a caso, perché guardo che il Marte in Toro, militare al 100% in divisa, che vi manda in guerra continuamente, e bisogna avere un po' di pazienza fino al giorno 28. Vado al Sagittario, e con il corpo siete però qui, con la mente chissà dove, con il cuore chissà da chi. Boh, io non lo so, né mi impiccio, però il vostro cuore in questo momento è là. Vado al Capricorno, così un pochino io vedo questa luna, guarda nei vostri bagagli cosa portate. Però io vedo che in questi bagagli è ben contenuto, ben conservato anche un cuore, grande così quel cuore, grande così. Ma le persone vicine, Capricorno, capiscono quanto è grande il vostro cuore. Acquario, lasciate casa, ambienti chiusi, date ossigeno soprattutto la mente. Dopo il relax spunteranno idee molto valide e realizzabili. Ed infine previsioni per questo secondo giorno d'estate al nostro Pesci. Concluderete la settimana, il mese voglio dire, con la luna piena in Capricorno, che sarà bellissima per l'amore. Certo, ci saranno quei due giorni di luna in Sagittario. Ecco, Però io vi posso dire tranquillamente, Luna o non Luna, adesso va in onda anche il vostro destino. Sogno di una notte di mezz'estate, splendido capolavoro di uno dei tanti di Shakespeare, no? Perché la magia di quella notte lì, e tutti abbiamo fatto un sogno, vorremmo fare un sogno, così tu le puoi dire per conquistarla ancora di più. Parlo agli uomini perché vedo che ultimamente non è che siano molto gentleman con le donne. Allora gli dici così: Alfredo mio, guarda, amore, ti ho sognato tutta la notte. Grazie per essere stata quando mi sono svegliato questa mattina.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Ti chiederai, ma perché tutto questo entusiasmo visto che è lunedì? Perché a me piace stare davanti al microfono, anzi dietro al microfono, mi piace potermi svegliare con te e tenerti compagnia fino alle 9. E poi, anche se è lunedì, noi la prendiamo con calma questa sveglia, con il sorriso, partendo come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Paolino, per cui auguri se c'è qualcuno che porta questo nome e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 22 giugno. Tanti auguri alla regina del cinema, The Queen, una delle attrici davvero più premiate della storia del cinema, Meryl Streep. E pensare che lei da giovane voleva fare l'avvocato e voleva iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Peccato però che il giorno del colloquio d'ammissione al college, Meryl Streep non si svegliò in tempo e prese questa cosa come un segno del destino che le diceva che non si trattava della strada giusta per lei. E infatti il destino aveva ragione, perché la sua strada era assolutamente la recitazione. Poi, rimanendo in ambito cinema, oggi nasceva il regista Billy Wilder. Come dimenticare i suoi film in cui recitò anche Marilyn Monroe, tipo Quando la moglie è in vacanza, ma soprattutto il film cult A qualcuno piace caldo, che potremmo rivedere anche oggi, perché no? E poi auguri anche a Emanuele Filiberto di Savoia, che da bambino sognava di diventare un astronauta, ma poi insomma si è dedicato ad altro, forse per imposizione del suo titolo nobiliare. E poi auguri a Joe Squillo e a Giorgio Pasotti. Passiamo a qualche fatto storico accaduto di 22 giugno. Era il 1955 quando nelle sale americane usciva Lilli e il vagabondo, che fu il primo cartone animato, pensa, girato in CinemaScope.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più. Ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Erano gli Skunk Anansie con You'll Follow Me Down su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È ufficialmente estate e quindi possiamo lamentarci del caldo. Vabbè, lo facevamo anche prima, non cambia niente in realtà, però cambia il fatto che sarà sempre più caldo probabilmente. E questo lo scopriamo tra poco grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
11: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
12: Papà, Giffy è per i grandi?
13: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
15: Alex International.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi alpini. Clima molto caldo ed estivo, con punte massime infatti che nei grandi centri urbani, specie Milano e Torino, toccheranno anche i 37 gradi. Minime ancora tropicali, con caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte. Nei prossimi giorni proseguirà questa fase stabile e di caldo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

E viviamocelo ogni momento, godiamoci la vita, come ci insegna Francesco Gabbani. Viva la vita su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco parleremo di zanzariere, che sono fondamentali in questo periodo estivo, perché insomma le zanzare sono veramente fastidiose, specialmente la notte. Però le zanzariere tocca pulirle, e tra poco scopriamo come farlo in maniera facile.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Chi ha la fortuna di avere le zanzariere in casa sa quanto sono utili, specialmente adesso, specialmente l'estate, perché le zanzare non si sopportano. Però quante volte ci capita di chiudere le zanzariere e vedere quanto sono sporche, perché oltre agli insetti, alle zanzare trattengono anche polvere, pollini, smog, e puntualmente noi rimandiamo la pulizia delle zanzariere perché pensiamo di doverle smontare e fare una fatica enorme. E invece ecco qui la buona notizia: pulirle non è così complicato. In realtà potrebbe bastarci un oggetto che molti di noi hanno già in casa, che è il classico rullo adesivo che si usa per togliere i pelucchi e i capelli dai vestiti. Ce l'hai presente? Ecco, ci basta abbassare completamente la zanzariera e passare questo rullo delicatamente dall'alto verso il basso. L'adesivo cattura polvere e sporco superficiale senza rovinare la rete, e in meno di 10 minuti la zanzariera torna decisamente più pulita. Ora, naturalmente non è una soluzione miracolosa, non mi nascondo dietro un dito. Se ci sono macchie dovute alla pioggia, all'umidità o allo sporco più ostinato, a quel punto servirà un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua e detergente neutro, oppure un aspirapolvere con una spazzola però morbida per raggiungere le guide e gli angoli e non rovinare o bucare la zanzariera. Anche se la vera differenza, devo dirlo, la fa la costanza, come un po' per tutto. Cioè, una passata con il rullo ogni 2 o 3 settimane durante la bella stagione evita che lo sporco si accumuli e rende quindi inutile ricorrere a quelle pulizie più impegnative. Insomma, uno di quei piccoli trucchi domestici che non ci rivoluzioneranno la vita, ma sicuramente ci faranno risparmiare tempo e fatica.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Pioggia e sole,

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Tra i grandi successi di ieri e di oggi non poteva mancare questo capolavoro assoluto di Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, qui su Dimensione Suono Soft, che ci porta al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che piano piano ce la stiamo facendo. Lo so che lunedì è più faticoso, ma ce la possiamo fare. Dai, non perdiamo le speranze ad affrontare questo lunedì mattina. E tra poco ci aiuterà anche la redazione con le ultime notizie.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo da tre ragazzi morti a Senago con l'auto su cui viaggiavano in nove finite in un canale. Il 18enne alla guida portato in carcere a San Vittore. A Milano a luna di questa notte è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Una 17enne è in prognosi riservata. A Robbio un 43enne ferito con un'ascia durante una festa. Siamo nel paese. Il presunto aggressore di 27 anni portato in caserma dai carabinieri. Torniamo a Milano allo show di Marrakech. Alla Barona, raccolti 263.000 euro, nel quartiere verranno realizzati campi sportivi, uno studio di registrazione e sostegno psicologico ai ragazzi. Le notizie dalle altre città: all'Aquila, tre fermi per sequestro di persona per le tre sorelline, per le due sorelline scomparse trovate a Formia, e si tratta della madre, del padre della donna e del compagno della donna. In Svizzera è finito il primo round dei colloqui tra Iran e USA, atmosfera definita positiva. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
9: Seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Cosa ci aiuta ad affrontare meglio la mattinata? Sicuramente la grande musica che passiamo noi, ma anche un buon caffè. E se cerchi un posto dove prendere un caffè buono a Milano, ce n'è uno che merita una visita, non solo per quello che serve, ma anche per quello che rappresenta. Si chiama Bar Bip e all'apparenza è un bar come tanti altri, quindi colazione, aperitivi e caffè. Però la differenza è che dietro il bancone lavorano ragazze e ragazzi con disabilità, protagonisti di un progetto che punta sull'inclusione attraverso il lavoro, quello vero, fatto di responsabilità, di contatto con il pubblico, ma soprattutto di autonomia. L'iniziativa nasce con un'idea molto chiara, che è smettere di definire le persone per la loro disabilità e iniziare a valorizzarne capacità, competenze e talenti. Qui i volontari affiancano il personale, ma sono proprio i ragazzi a essere al centro dell'attività quotidiana. E poi c'è un altro aspetto secondo me importante: è un progetto completamente no profit, quindi gli eventuali ricavi non vengono distribuiti ma reinvestiti per sostenere il locale, le attività sociali e anche nuove iniziative dedicate alla comunità. Quindi adesso sappiamo dove andare a bere un caffè sicuramente speciale e che fa anche bene sicuramente al cuore.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: Video Kill the Radio Star su Dimensione Sono Soft, ma per fortuna la radio resta sempre protagonista, specialmente per te che in questo momento la stai ascoltando e ti sta probabilmente aiutando ad affrontare con il sorriso questo lunedì mattina. E scopriamo insieme tra poco se avremo il sorriso anche per quanto riguarda il tempo, il meteo per oggi, perché secondo me sarà un'altra giornata difficile da affrontare, ma la certezza ce l'avremo tra poco ascoltando insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denikar.it.
11: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'Ambros.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
18: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
19: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
20: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
21: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi alpini. Clima molto caldo ed estivo, con punte massime infatti che nei grandi centri urbani, specie Milano e Torino, toccheranno anche i 37 gradi. Minime ancora tropicali, con caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte. Nei prossimi giorni proseguirà questa fase stabile e di caldo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.

0: comuni immortali di Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un animale che può insegnarci tanto, soprattutto per quanto riguarda vivere le giornate senza ansia, che secondo me ci serve parecchio. E che animale sarà mai? Prova a pensarci e tra poco scoprirai se hai indovinato oppure no.
1: La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Lo so che la mattina siamo sempre di corsa, sempre stressati, e invece dovremmo imparare a rallentare, come le giraffe. Ecco, dovremmo seguire il ritmo come fanno loro. Giraffe che con il loro collo lunghissimo e la loro andatura così un po' dondolante, un po' dinoccolata, sono diventate il simbolo della conservazione di una specie sempre più vulnerabile. Per esempio, sai che negli ultimi 30 anni la popolazione mondiale di giraffe si è ridotta addirittura del 40%. Un declino che i ricercatori hanno chiamato estinzione silenziosa. Eppure loro continuano a seguire i loro ritmi, le giraffe, a camminare lentamente, a mangiare le foglie più alte degli alberi, a dormire appena 20 minuti al giorno in piccole dosi sparse nelle ore notturne. E sembra quasi un insegnamento che ci fanno, cioè gli studiosi di comportamento animale ci ricordano che molte specie selvatiche vivono in uno stato di attenzione costante ma non ansiosa. Ecco, percepiscono l'ambiente, reagiscono, si adattano senza però anticipare catastrofi. Ecco, forse noi dovremmo imparare a farlo come loro. E ecco, oggi proviamoci a muovere con la calma delle giraffe e a guardare un po' più lontano senza ansia.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Like a Prayer su Dimensione Suono Soft di Madonna, che nonostante gli anni passino continua ad essere l'incontrastata regina del pop e secondo me non ha la minima intenzione di lasciare lo scettro, e sono sicura che ne vedremo delle belle il 19 luglio quando per la prima volta nella storia di una finale dei mondiali di calcio ci sarà un intervallo musicale, proprio come durante il Super Bowl, e ci sarà proprio lei ad esibirsi, ma non sarà da sola, ci saranno anche i BTS e Shakira.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze!
5: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Buon lunedì. L'incidente di Senago, un'auto con 9 persone a bordo finite in un canale. All'una di questa notte il 18enne che era alla guida dell'auto è stato portato in carcere a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Una 17enne è in prognosi riservata. Sparatori in strada a Seriate ieri sera intorno alle 19.30 fuori dalle piscine, nessun ferito ma in fuga sia gli aggressori che la vittima dell'agguato. 16 ore di blackout tra sabato e domenica a San Giuliano a sud di Milano, la causa l'aumento del 38% dei consumi di energia dovuti al caldo e i problemi strutturali della rete. Andiamo all'Aquila, 3 fermi per sequestro di persona per le sorelline scomparse e trovate a Formia, la madre, il compagno e il nonno materno. MotoGP a Brno, trionfa Marc Marquez, sul podio anche Ogura e Bagnaia. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Le case popolari possono diventare un teatro? La risposta è che a Milano sì, possono diventarlo. E la cosa più interessante è che gli spettacoli non raccontano storie inventate, ma quelle di chi quei cortili li vive ogni giorno. Si chiama Casa Mondo 02 ed è il primo festival delle case popolari e fino a fine settembre porterà 6 appuntamenti gratuiti tra Grattosoglio, Gorla, Lorenteggio, Via Padova e Molise Calvairate. e l'idea nasce da un lungo lavoro di ascolto del Teatro Officina, che ha raccolto le testimonianze degli abitanti e le ha trasformate in veri e propri spettacoli, e così i cortili diventano palcoscenici e le persone ritrovano la propria storia raccontata davanti ai vicini di casa. E c'è un dettaglio che secondo me rende tutto ancora più autentico, che sul palco insieme agli attori ci saranno anche alcuni degli abitanti protagonisti delle storie raccontate. Per esempio verrà raccontata la storia di come una donna colpita da un ictus sia stata salvata grazie all'intervento immediato della vicina di casa che era infermiera. Un episodio insomma che racconta quanto in questi quartieri la solidarietà sia ancora una realtà quotidiana. E poi non ci saranno solamente spettacoli ma anche laboratori e concerti, e tutto questo dimostra che a volte la cultura non ha bisogno per forza di un grande teatro, basta un cortile, qualche sedia e delle belle storie vere da raccontare.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Tutto quel luccichio e tutto quell'oro non ti compreranno la felicità. Questo canta Rebecca Ferguson in questo brano Glitter and Gold che abbiamo appena riascoltato su Dimensione Suono Soft e che è un brano che è una sorta di ammonimento morale. Lei stessa ha dichiarato in un'intervista che è rivolto a tutte quelle persone estremamente ambiziose che una volta che raggiungono poi il successo e i beni materiali si dimenticano di quello che è reale e autentico e soprattutto dimenticano gli amici veri, e questo non dovrebbe succedere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Non basta, voglio di più.
13: Più di così?
12: Ancora di più.
13: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da €16,900 e Skoda Kamiq tuo da €19,900.
12: Di più?
13: Da Autorigoldi Skoda Milano anche €1,000 di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
12: Di più?
13: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Skoda.
12: Più di così?
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
13: Autorigoldi.it.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati! Non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox!
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
22: Dimensione Suono Soft.

0: E se con Zucker abbiamo spiccato il volo, così si intitola questo brano appena riascoltato questo Dimensione Suono Soft, adesso che siamo già in volo ce ne andiamo tra le stelle grazie a Branco. È arrivato il suo momento e noi siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Branco e le stelle, è estate, oggi è lunedì 22 giugno del 2026. Ariete, le sfide vi piacciono, ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Toro, Mercurio è in Cancro, sempre molto bello, vi manda un saluto della fortuna. Sarete molto innamorati oggi, lo siete stati anche in primavera, ma oggi lo dichiarerete perché avete proprio bisogno di dirlo. Ma guarda amore come ti amo, ma guarda. Gemelli, soltanto la vostra impazienza che vi prenderà prima di mezzogiorno potrebbe compromettere un ottimo risultato. Però guardate che c'è gente che bussa alla vostra porta, per così dire. Cancro, ancora auguri per voi. Nella salute anche ci potrebbe essere qualche cosa che non va perfettamente, però è proprio questa luna che vi mette in contatto con persone giuste anche dal punto di vista degli affari, ma se pensate soltanto all'amore, allora sì, baci, baci, baci per voi. Leone, Marte forma un aspetto non bello che vi influenza ancora, ma devo dire che questo nervosismo, per fortuna, voi lo scaricate soprattutto nell'ambiente del lavoro. Ecco, qui siete molto bravi perché riuscite a separare il lavoro dai vostri affetti, dalle vostre simpatie. Comunque riflettete, studiate nuove strategie per i vostri affari. Vergine, una interessante settimana, veramente interessante, perché se penso ai periodi di Saturno contro, dai, non c'è, tipo un anno fa, ma non c'è nemmeno paragone. Forza, Bilancia, luna bella, estiva, porta buona fortuna nel lavoro, nelle finanze anche, dove siete penalizzati da Mercurio. Però voi dovete soprattutto migliorare i rapporti affettivi. Scorpione, ma quando mi vengono queste idee non vengono mai a caso, perché guardo che il Marte in Toro, militare al 100% in divisa, che vi manda in guerra continuamente, e bisogna avere un po' di pazienza fino al giorno 28. Vado al Sagittario, e con il corpo siete però qui, con la mente chissà dove, con il cuore chissà da chi, boh, io non lo so, né mi impiccio, però il vostro cuore in questo momento è là. Vado al Capricorno, così un pochino io vedo questa luna, guarda nei vostri bagagli cosa portate, però io vedo che in questi bagagli è ben contenuto, ben conservato anche un cuore, grande così quel cuore, grande così. Ma le persone vicine, Capricorno, capiscono quanto è grande il vostro cuore. Acquario, lasciate casa, ambienti chiusi, date ossigeno soprattutto la mente. Dopo il relax spunteranno idee molto valide e realizzabili. Ed infine previsioni per questo secondo giorno d'estate, al nostro Pesci. Concluderete la settimana, il mese voglio dire, con la luna piena in Capricorno, che sarà bellissima per l'amore. Certo, ci saranno quei due giorni di luna in Sagittario, ecco, però io vi posso dire tranquillamente, luna o non luna, adesso va in onda anche il vostro destino.
2: Blanco e le stelle.
1: Sogno di una notte di mezza estate, splendido capolavoro di uno dei tanti di Shakespeare, no? Perché la magia di quella notte lì, e tutti abbiamo fatto un sogno, vorremmo fare un sogno, così tu le puoi dire per conquistarla ancora di più. Parlo agli uomini perché vedo che ultimamente non è che siano molto gentleman con le donne. Allora gli dici così: Alfredo mio, guarda amore, ti ho sognato tutta la notte. Grazie per essere stata quando mi sono svegliato questa mattina.
3: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: inevitabile follia su Dimensione Suono Soft, che possiamo considerare un po' il brano della svolta di Raff, perché da qui in poi ha iniziato a cantare in italiano, prima cantava in inglese, e poi perché questo brano l'ha portato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1988 nella categoria Big. Un brano che chiaramente parla d'amore, ma soprattutto parla di quella forza magnetica dell'amore a cui è impossibile sottrarsi. E io davvero spero che almeno una volta nella vita tutti possano provare questa inevitabile follia legata all'amore. E questa follia ci porta dritti dritti alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Nonostante sia lunedì, nonostante la stanchezza, nonostante il caldo, ce l'abbiamo fatta a terminare queste tre ore di Sveglia Insieme. Dai, che bello. Adesso dobbiamo affrontare solamente il resto della mattinata, ma direi che è un attimo, soprattutto grazie alla compagnia di Francesco Cavuoto, che è già qui e ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. E allora, buon lunedì. Noi ci sentiamo, se vuoi, domani, e ci svegliamo insieme se avrai di nuovo la sveglia presto. Io sarò qui ad aspettarti quando vuoi, tra le 6 e le 9. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Bello partire per le vacanze.
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
13: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
14: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
14: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
13: Info su Denicar.it.
15: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo Ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
16: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'incidente di Senago, l'auto con 9 persone a bordo finita nel canale Viloresi. Il 18enne che era alla guida è in carcere da questa notte a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Le 3 vittime sono tutte di Paderno Dugnano. Prima delle 19.30 alcuni testimoni dicono di aver visto alcune persone mascherate armate di fucile. 8 colpi sparati ieri davanti alle piscine di Seriati, in fuga sia gli aggressori che le vittime dell'agguato. 16 ore di blackout tra sabato e domenica a San Giuliano, a sud di Milano. La causa: l'aumento del 38% dei consumi di energia e i problemi strutturali della rete. Edizione record per il raduno delle Panda, con 1219 equipaggi a Pandino, mezzi da tutto il mondo per celebrare la storica utilitaria. L'Aquila, le sorelline scomparse trovate stanno bene a Formia, in carcere la madre, il compagno e il nonno materno per sequestro di persona. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
18: Una buona giornata da Francesco Gavuoto. Inizia una nuova settimana, ma noi lo facciamo con il mento alto, con gli occhi rivolti verso il sole, a testa alta. La affrontiamo con dignità questa nuova settimana, soprattutto qui su Dimensione Suono Soft, dove sta per partire una sfilza di successi uno dietro l'altro e tante cose poi da raccontarti, perché ci sono... posso dirti tutto adesso, dai, adesso alza il volume della radio, non ti voglio spoilerare, arriveranno cose belle che ti piaceranno. Pronti? Aforisma d'amore per iniziare, un piccolo cadeau, un amuse-bouche, come dicono gli chef, per iniziare questa nuova settimana. Via, via, via, via, via, via.
19: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: I tuoi occhi. Due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile. L'amore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oasis con Stop Crying In Your Heart Out su Dimensione Suono Soft. Dai che è iniziata una nuova settimana e l'affrontiamo con il sorriso stampato in faccia. Tra poco torniamo, Travel Experience, i viaggi bellissimi, fantastici di Beppe Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Allora, aria condizionata KO. Gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
13: Eh?
12: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
18: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
19: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
20: Estate alle porte?
21: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Ecco qualche esempio:
21: Fiat Pandina da 12.490 euro,
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
21: Peugeot 208 da 17.990 euro,
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
21: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Info su denicar.it.
22: Dimensione suono soft.

0: I Queen con I Want to Break Free ci portano dritti all'appuntamento con Beppe Pellegrino, dove invece ci porterà Beppone, il nostro cicerone. Scopriamolo insieme, vai Beppe, tocca a te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, con poche ore di volo, poche ore di treno, velocissimamente anche in macchina, possiamo raggiungere una capitale europea molto affascinante. Sto parlando di Parigi. Ha una cosa che poche città al mondo, secondo me, riescono a fare: creare quell'atmosfera un po' magica, un po' emotiva. Non importa dove sei, c'è sempre qualcosa che ti colpisce: una luce, una strada, un dettaglio, la Tour Eiffel, Notre Dame, insomma, tante cose bellissime. Una città che ha ispirato artisti, scrittori, musicisti per generazioni. E nella musica una delle voci più iconiche è quella di Edith Piaf. Ve la ricordate la sua canzone famosissima La Vie en Rose? Racconta un'idea d'amore e di vita che nella canzone e nei testi è perfetta, ma che in realtà nasce da esperienze molto intense e spesso difficili. Parliamo di una città bellissima, di un fiume che l'attraversa, anche questo molto molto molto bello, molto lungo. Ci sono le houseboat e quando passate vicino al Trocadero sentite da ogni piccola barca o grande barca della musica, la musica francese, anche il rap francese, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: America e Ours We No Name, canzone che chiude la nostra prima ora in questo lunedì 22 giugno. Ancora buongiorno da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Tra poco, nella seconda ora, scopriremo che cosa ci raccontano le nostre Good Life, ma prima invece ci colleghiamo con la nostra squadra di giornalisti e ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si incarcera a San Vittore da questa notte il ragazzo alla guida dell'auto con 9 persone a bordo, finita nel canale Viloresi. A Senago l'accusa è di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. 3 le vittime, tutte minorenni, sono di Paderno Dugnano, in prognosi riservata una 17enne. Estorsione, minacce ai lavoratori nella bassa bergamasca, in manette un uomo originario del Bangladesh. Secondo le indagini coordinate dalla procura, numerosi connazionali sarebbero stati costretti a versare parte del loro stipendio. Prima delle 19.30 alcuni testimoni dicono di aver visto alcune persone mascherate armate di fucile. 8 colpi sparati ieri davanti alle piscine di Seriate nella Bergamasca, in fuga sia gli aggressori che la vittima dell'agguato. Andiamo all'Aquila, le sorelline scomparse trovate a Formia in carcere per sequestro di persona, la madre, il compagno e il nonno materno. Colloqui di pace in Svizzera, finito il primo round, atmosfera definita positiva. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Hai da poco fatto il cambio di stagione, lo so. Adesso apri l'armadio questa mattina, no? Guardalo un secondo e dimmi quanti vestiti ci sono lì dentro che non metti da almeno un anno. Ne parliamo tra poco all'interno delle Good Life. Ti aprirò proprio la mente, l'ha aperta anche a me. Tra poco invece si riparte con una nuova sequenza di canzoni favolose con Franco Battiato e Ti Vengo a Cercare. Sembra quasi una minaccia, ma in realtà è una canzone bellissima che apre la seconda ora insieme su Dimensione Suonosoft. Buongiorno, bentrovati da Francesco Cavuoto. Prima ancora, Un aforisma d'amore interpretato da Elena Bianca.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stata.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: just like a song when we were young.
1: Adele, When We Were Young, Dimensione Suono Soft. Tra poco apriamo l'armadio e cerchiamo di capire quanti vestiti ci sono all'interno dell'armadio che non mettiamo da almeno un anno. Eh sì sì, a volte siamo degli accumulatori seriali, ma lo scopriamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene per...

0: Prendete!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspetta. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Alex International.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Auguri Goldi!
22: A Milano dal 1906.
23: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
24: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
25: Dimensione suono soft.

0: Hai aperto l'armadio? L'hai guardato attentamente? Hai visto quanti vestiti ci sono lì dentro che non metti da almeno un anno? Perché la moda, in fondo, racconta sempre qualcosa di noi. Non soltanto come ci vestiamo, no? Ma come viviamo, come consumiamo e persino che idea abbiamo del futuro. In questi giorni la Milano Fashion Week Minsk sta trasformando Milano in un enorme laboratorio di idee. E tra i protagonisti c'è naturalmente lui, Giorgio Armani. Armani continua a fare una cosa molto interessante. Non si limita a disegnare vestiti, racconta uno stile di vita. Quest'anno, per esempio, ha scelto di presentare insieme la collezione Uomo e la Cruz Donna, quasi a dire che oggi i confini della moda sono sempre più fluidi, sono curiosi, sono aperti. E poi ha sorpreso tutti cambiando scenario. Niente storico quartier generale milanese, destinazione Saint-Tropez. Ma la cosa che mi colpisce di più è un'altra. Per anni la moda è stata associata all'idea del compra, usi, butta, sostituisci, no? E oggi invece sta emergendo una filosofia completamente opposta, diversa: comprare meno, scegliere meglio, tenere più a lungo, un po' come facevano i nostri genitori, un po' come facevano anche i nostri nonni. E pensa a tuo padre, pensa a tuo nonno, quante volte avranno avuto la giacca buona, quella che durava 10 anni, 15, magari anche 20, no? Oggi stiamo riscoprendo proprio questo, perché un capo di qualità non è soltanto un acquisto, è una storia che ti accompagna. La giacca del primo colloquio importante, l'abito del matrimonio di un amico, quel cappotto che ogni inverno tiri fuori dall'armadio e ti sembra quasi di ritrovare un vecchio compagno di viaggio. Forse il lusso contemporaneo non è avere un armadio pieno, è aprirlo e amare davvero quasi tutto quello che c'è dentro. E allora oggi prova a fare un piccolo esperimento: apri l'armadio, prendi in mano un capo che indossi spesso e chiediti: questa cosa racconta ancora chi sono? Perché a volte il benessere passa anche da qui: possedere meno ma scegliere meglio. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: chiama Luce di Elisa e chiude la prima metà di questo 22 giugno in questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco le news e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione. Da parte mia Fabrizio Gaia. Se accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, il ragazzo di Cormano alla guida dell'auto con 9 persone a bordo, finita nel canale Viloresi a Senago, da questa notte è in carcere a San Vittore. Tre le vittime, tutte minorenne, sono di Paderno Dugnano, in prognosi riservata a una 17enne. Sono riprese le ricerche del 28enne scomparso nell'Adda a Medolago. Il ragazzo, residente a Milano, era con un amico 27enne che invece è riuscito a guardare il fiume. Avrebbe costretto con minacce ed estorsioni numerosi connazionali a versare parte dello stipendio dopo l'arrivo in Italia. Nella barassa bergamasca in manette un uomo originario del Bangladesh. È attesa per le 13 la sentenza nei confronti di Marek Konrad Daniec, il camionista accusato di aver ucciso la compagna per asfissia nell'appartamento della donna a Pozzolo Martesana nel giugno del 2024. I giudici sono entrati in camera di consiglio a Milano. Regno Unito, il primo ministro Starmer ha dato le dimissioni, resterà a Downing Street fino alla nomina del successore. L'affare Trump-Meloni con Enrico Mentana.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: E adesso cosa succede? Come va a finire? La verità è che non lo sa nessuno. È da venerdì notte, la notte tra giovedì e venerdì, quando Trump ha affidato a una breve intervista la sberla a Giorgia Meloni, che tra colpi e colpi di risposta si va avanti, con un crescendo, come tutti sappiamo, è diventato veramente pesante. Come si può ovviamente attaccare il premier di un paese e il paese intero, perché tutta l'Italia è attaccata, le posizioni dell'Italia rispetto agli Stati Uniti. E dall'altra parte ovviamente viene attaccato, certo, Trump in quanto Trump. ma Trump è il presidente degli Stati Uniti, la figura che per la Costituzione americana rappresenta davvero un'intera nazione con il suo potere esecutivo. Ma è chiaro che la ragione sta dalla parte italiana e non per simpatia o antipatia nei confronti dell'uno e dell'altro, perché l'attacco, come ha spiegato Trump ormai 3 volte di fila, è all'Italia perché non ha concesso le basi per poter rifornire i cacciabombardieri che andavano a bombardare l'Iran. In una guerra che Trump e gli Stati Uniti hanno deciso con un alleato, Israele, ma non con gli alleati stabili, ovvero i paesi della NATO in Europa. Quindi l'Italia, che non sapeva dell'attacco, che non è stata richiesta di condividere o non condividere quell'azione bellica, non aveva nessuna possibilità, stando ai trattati internazionali, anche in caso di buona volontà, di amicizia, tutto quello che volete, di concedere l'utilizzo della base di Sigonella, perché di questa stiamo parlando, ai caccia americani. Ci voleva un trattato nuovo, ci voleva una riunione d'urgenza, ci voleva un passaggio parlamentare, non so cosa ci voleva. Sicuramente non si poteva darlo alla chetichella. E bene è stato fatto, tra l'altro per una guerra sbagliata, dal mio punto di vista, a non darlo.
12: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Avete presente quando alle 11 di sera si esce sul balcone sperando in un pochino di aria fresca e invece vi sembra di aver aperto il forno per controllare il pollo con le patate? Ecco, esattamente quello che sta succedendo a Milano in questi giorni. Non è solo il caldo del giorno a mettere alla prova, il vero problema sono le notti tropicali, quelle in cui la temperatura non scende mai sotto i 25-26 gradi. Pensate infatti che a giugno ne abbiamo già avute 11 e gli esperti dicono che andranno avanti ancora per parecchi giorni. Qual è il risultato? Si dorme peggio, ci si sveglia già stanchi, il caldo sembra non concedere mai una vera pausa. E c'è anche un altro dettaglio curioso: di sera la temperatura cala un po', ma l'umidità aumenta. Signora, quella non è mai il caldo il problema, è l'umidità. Quindi anche se il termometro segna qualche grado in meno, la sensazione di afa resta molto forte. E attenzione, dopo giornate così roventi, quando arriveranno i temporali potrebbero essere particolarmente intensi, perché tutta questa energia accumulata nell'atmosfera prima o poi dovrà scaricarsi in qualche maniera. Intanto il consiglio è sempre lo stesso: bere spesso, evitare le ore più calde. Se avete un vicino anziano o una persona sola, magari fate un colpo di telefono, a volte bastano 2 minuti per dare una mano. E voi come state affrontando queste notti? Siete della squadra condizionatore tutta la notte, oppure solo ventilatore, oppure fate parte di quei coraggiosi che dicono no, io dormo con la finestra aperta, anche se poi in realtà poi non chiudono occhio, la finestra è aperta ma anche gli occhi. Va bene, fatemelo sapere magari con un messaggio al nostro numero al 393 700 9000. Intanto si riparte verso una nuova ora fatta di successi con John Paul Young e Love is in the Air, e prima ancora Luca Biagini, un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

0: come un pittore Modà, Arabe de Palo, Dimensione, Suono Soft. Tra poco i segreti in tavola, Francesca Romana Barberini.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
10: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
20: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te
0: un'aranciata fresca,
1: per te
0: lo scodinzolo dei cani
1: e per te
0: il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole
0: e per te
1: il succo delle mele
0: e per te
1: il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Per te di Lorenzo Giovanotti, dimensione suona soft nella nostra mattinata. A quest'ora, tutte le mattine, arriva lei, bella bella, Francesca Romana Barberini. Sentiamo che consigli ha da darci oggi.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, oggi ancora scopriamo storie al femminile legate all'enogastronomia, donne che hanno lasciato il loro segno, donne che hanno raccontato il mondo della cucina in una maniera peculiare. Lo facciamo in compagnia della nostra narratrice gastronomica preferita, ovvero Clara Vada Padovani. Clara,
3: buongiorno. Ciao, ben ritrovata.
2: A te. Allora, abbiamo parlato nell'ultima puntata, abbiamo iniziato a parlare di TV, no? Con Julia Child.
3: Sì.
2: Perché immagino che anche oggi rimarremo da quelle parti, o sbaglio?
3: Sì. Oggi continuiamo a parlare proprio di un personaggio che ha fatto grande la cucina italiana in televisione. Perché parliamo di Aveninchi. E in realtà, quando si parla delle origini della cucina nella televisione italiana, i nomi che emergono sono quelli di Mario Soldati e Luigi Veronelli. Però
2: esatto.
3: Merita una grandissima attenzione e un grandissimo ricordo Aveninchi, che è stata un'attrice molto amata, donna di straordinaria simpatia e una delle prime grandi signore della cucina italiana. Lei era figlia di artisti teatrali e dopo aver studiato all'Accademia dell'Arte Drammatica di Roma ha interpretato dei film molto importanti nel dopoguerra con Totò, Fabrizi e Sordi, e pochi la ricordano come pioniera della televisione gastronomica, ecco. Però fu certamente la prima a portare, a essere, diciamo così, la vera padrona di casa della cucina italiana. Il vero legame di Aveninchi con la cucina televisiva è nata con Luigi Veronelli. Erano insieme esattamente dal 74 al 76 a condurre su Rai 1 A tavola alle 7, che oggi lo possiamo considerare come il progenitore di tutti i programmi televisivi di cucina. Dopo questa trasmissione A tavola alle 7 ne fece delle altre, per esempio nel 79 il Varietà tra tre stanze e una cucina, che commentava i fatti della settimana e nel frattempo lei preparava una ricetta che faceva mangiare agli ospiti in studio. E lei alla Veninchi l'ha raccontata come un fatto domestico, familiare, culturale. Adesso tutti questi talk show che vediamo sono più freddi, più distaccati e troppo competitivi, mentre invece il suo era un modo di fare molto più piacevole e coinvolgente. E quindi quando si parla delle origini dobbiamo ricordare la sua figura.
2: Esatto, diamo a Cesare quel che di Cesare, diamo ad Aveninchi quel che è di Aveninchi. Grazie infinitamente, ci sentiamo presto, perché insomma le storie dalla nostra narratrice gastronomica hanno tutto un altro gusto, e quindi intanto buona giornata.
3: Grazie, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con.
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti chiude le prime tre ore in questo 22 giugno su Dimensione Suono Soft, tra poco l'ora della decompressione. Se non sai che cos'è, ti tocca ascoltarla, perché ci sarà più musica e meno chiacchiere, così arriviamo rilassati fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Fidatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
7: Bello partire per le vacanze.
8: Sì, ma con quale auto?
7: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
7: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
8: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
8: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha investito con la sua auto e ucciso un quarantenne nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo, nel milanese. In manetti un 31enne. La vittima in precedenza avrebbe esploso due colpi con una pistola, risultata a salve contro il padre dell'arrestato. L'appuntamento per un chiarimento legato a una ragazza. Si trova nel carcere milanese di San Vittore ed è indagato per omicidio stradale aggravato il 18enne di Cormano, risultato ubriaco alla guida dell'auto finita nel canale Villoresi a Senago, nel milanese. Morti i 3 17enni di Paderno Dugnano, a bordo erano in 9. 18 kg di droga nascosti in un box a Carate Brianza, arrestato un 31enne incensurato, denunciato un 44enne che era con lui, trovati in possesso anche di 6.000 euro in contanti e un coltello a serramanico. Sciopero dei mezzi pubblici a Milano, a rischio venerdì quelli di ATM. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni nel Labour, strada spianata per l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. L'informazione torna tra un'ora.
11: Buon pomeriggio da Dimensione Suono Soft, da Francesco Cavuoto. È iniziata l'ora della decompressione, quella che proprio di lunedì è proprio necessaria, no? Perché ci fa affrontare meglio tutta la settimana. In quest'ora è una sorta di meditazione. O chiacchiero un po' di meno, ti metto più musica così arrivi proprio in relax fino ora di pranzo. E allora via con la musica. Non abbiamo bisogno di parole, lo dice anche Ron. E prima ancora un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Soft. Sara, non piangere, Sara, non piangere, perché tra poco la nostra playlist ritorna.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Papà, Giffy è per i grandi?
11: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
13: Estate alle porte?
14: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio:
14: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
14: Peugeot 208 da 17.990 euro,
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
14: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Info su denikar.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
20: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Claudio Baglioni, e tu come stai? Dimensione Suono Soft, l'ora è quella della decompressione con Francesco Cavoto fino alle 13, poi arriverà Fabiana Sera a coccolarti con la nostra musica fino alle 5 di questo 22 giugno. Un successo dietro l'altro di ieri, di oggi e anche uno di domani. City Now Here, arriva Lene Marlin.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Phil, Robbie Williams chiude il nostro appuntamento di lunedì su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo domattina a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Mi trovi qui su Dimensione Suono Soft ad accompagnarti con la nostra musica e tante cose da raccontarci. Ti abbraccio, ti bacio, ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5 e da Gavuoto buona giornata. Ciao!
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Papà, Giffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. È stato prosciolto per una questione procedurale Danilo Coppola, immobiliarista, ex protagonista della stagione dei cosiddetti furbetti del quartierino. Era imputato per tentata estorsione ai danni di Prelios, società di gestione del risparmio proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria a Milano. Processo rimasto sospeso da più di un anno e mezzo. Matteo Salvini e Silvia Sardone, i più votati ai gazebo della Lega per la corsa a sindaco di Milano. Tra gli altri nomi emersi c'è quello del sottosegretario Alessandro Morelli. Truffe e furti aggravati. A Milano arrestati 5 uomini di nazionalità rumena per il cosiddetto gioco delle tre campanelle al Castello Sforzesco e una 19enne italiana nel metro della stazione centrale. Sciopero dei mezzi pubblici a Milano a rischio venerdì quelli di ATM. Calcio al voto per la guida della FIGC. Giovanni Malagò favorito a Roma all'assemblea che deve scegliere il successore di Gabriele Gravina. Confermato il Consiglio federale. L'informazione torna tra un'ora.
13: Eccola qui, una nuova settimana tutta da scoprire e da vivere insieme, anche perché abbiamo scapolato metà giugno e soprattutto è entrata l'estate. Ci siamo salutati in primavera, venerdì, e ci ritroviamo qui nel primo lunedì d'estate. Ogni bene per te, io sono Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Come sempre, se ti va, viviamo insieme le prossime 4 ore dense di contenuti dedicati sempre al tuo benessere, al tuo relax. Ai ai ai, la prima Good Life è davvero molto importante perché parla di benessere, felicità, cibo e il rapporto sano col cibo, e quindi lo intitolata La smettiamo, perché dovremmo smetterla di farci dei segoni mentali di cui ti parlerò tra pochissimo. Seconda Good Life dedicata al nostro booster di energia positiva, le nostre coccole a 5 stelle, sempre in tema cibo restiamo perché parliamo di una colazione particolare che ci meritiamo ogni mattina e dunque ne parleremo insomma un po' più con calma verso le 15:40 o giù di lì. Piena zeppa è quest'ora e le ore a venire. Cominciamo con un grandissimo successo di uno dei gruppi più amati del mondo, ma non ti spoilerò niente anche perché arriva adesso. Buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Dio creò il battito del cuore e vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore.

0: Maroon 5 con Memories nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Tra un po' parliamo di benessere, felicità, tanto cibo e basta sensi di colpa.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Papà, Giffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci quando

0: vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Non basta, voglio di più.
6: Più di così?
8: Ancora di più.
6: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così?
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
11: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Dimensione Suono Soft.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Allora, immagina questa scena, il profumo del caffè caldo, accanto a una fetta di torta al cioccolato, una crostata che sembrano guardarti, un tardo pomeriggio, sei stanco, casa, aria condizionata, una piccola pausa meritata, no? Ne tagli un pezzetto e poi un momento perfetto, no? E poi arriva il senso di colpa, non dovevi, ecco qua, ora dovrei saltare la cena, la colazione, il pranzo, eccolo lì lo sgarro, in un attimo praticamente la magia svanisce, il piacere si trasforma in un rimpianto. Ma perché ci facciamo questo? Te lo spiego io, anzi, mi faccio aiutare dalla scienza. Sono anni di lavaggio del cervello bello da parte della cultura della dieta, di una magrezza spesso tossica che ha diviso il frigorifero in un tribunale, cibi buoni contro cibi cattivi, e abbiamo legato il nostro valore come persone a ciò che abbiamo nel piatto. Insalata sei bravo, dolce sei debole, è un bug del sistema. Il cibo non ha una valenza morale, non è un crimine, è educazione, energia e soprattutto gioia. E il vero benessere non è una prigione di rinunce, ma una danza. E quindi come uscirne? Soluzione: riscrivendo la storia e cancellando la parola sgarro, perché non stai violando alcuna legge, ma stai celebrando la vita. Quindi chiamala piuttosto scelta consapevole. Assapora davvero, non mangiare in fretta nascondendoti. Siediti, gustalo lentamente e più lo accogli, meno ne avrai un bisogno compulsivo tra qualche giorno. Poi usa la regola del 20-80, cioè se per l'80% del tempo nutri il tuo corpo con cibo sano, il restante 20% serve a nutrire l'anima, il cuore, e l'anima un disperato bisogno di torte al cioccolato. Quindi la prossima volta che ti concedi un momento di dolcezza, accogli quel dolce come un ospite gradito. E se hai bisogno di una guida, rivolgiti ad un buon endocrinologo o un nutrizionista di fiducia e lascia che il senso di colpa si dissolva insieme all'ultimo morso. E se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: bellissimo finire con lei la nostra prima ora insieme in questo lunedì 22 giugno. C'è Giorgia con Gocce di Memoria e adesso in linea alle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Liberatemi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, condannato a 10 anni, Marek Konrad Daniek, il camionista accusato di aver ucciso la sua compagna, una 46enne ballerina di origine bielorussa, a Pozzuolo Martesana nel giugno 2024. Nel Pavese, a Robbio, ha aggredito un 43enne fuori da un bar, riducendolo in fin di vita, arrestato un 27enne con precedenti. Grave incidente stradale nella Bergamasca, un 27enne che stava percorrendo in monopattino la statale 42 a Endine Gaiano è stato travolto da un tir, è in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni. Caldo e consumi record hanno danneggiato i cavi elettrici, blackout di 2 ore in centro a Melegnano. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano a rischio venerdì, quelli di ATM. Alex Baser positivo all'EPO in Germania, è la terza volta nella sua carriera di marciatore, è stato sospeso dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. È morto Alain Greenspan, l'ex presidente della Fed, aveva 100 anni, l'informazione torna tra un'ora.
8: Grazie ai nostri giornalisti, ti faccio compagnia anche in questa seconda ora, in questo lunedì, questa nuova settimana. Credo che sia l'ultimo di... no, la penultima, diciamo, gli ultimi giorni di giugno. Comunque siamo ufficialmente in estate. È cominciata ieri la nostra bella stagione di mare, insomma, di vacanze per molti di noi. E quindi ti porto sul territorio perché abbiamo tanto, un po' di tempo libero, dovremmo averlo in più. C'è il Bau Music Festival in Franciacorta. Sono dei giorni bellissimi, durerà fino al 28 giugno. E dunque ci sono 2 territori e 6 giorni di eventi, una costellazione di artisti internazionali e locali. È la terza edizione, si attraversa la Franciacorta e la Valle Trompia in 2 weekend, quindi 26-28 giugno e 10-12 luglio. È una rassegna e opera su geografie specifiche con un sacco di ecosistemi sonori integrando le performance negli spazi che lo ospitano, quindi Franciacorta bellissimo, informati sul web, digita Bau Music Festival, è un festival itinerante molto molto interessante. Andiamo avanti, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di questo ora, la vociona di Barry White con You're the First, My The Last, My Everything. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Other Side of the Wall, c'è Katie Tunstall. Tra un po' parliamo del caro prezzi per le nostre vacanze. C'è un allarme che arriva direttamente dal Kodakons, ma ci sono anche delle buone notizie per chi non vuole spendere tanto.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10,900 e Peugeot 2008 a soli €13,900. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Papà, Giffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita Istituto Giglio.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le

0: le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
12: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Gli Chicago con If You Leave Me Now. Intanto una ricerca del Codacons è andata ad investigare sulle mete più care d'Italia dove andare in vacanza. Firenze porta la bandiera. Pensa che a metà agosto una coppia che voglia andare in appartamento, neanche in albergo, può arrivare a spendere 297.000 euro per un appartamento. Beh, insomma, un appartamento con i lavandini e i rubinetti d'oro, signora mia. Però per fortuna ci sono anche mete un pochino più alla portata di tutti, per esempio Catania, per esempio Pietralunga in Umbria e Benevento sono decisamente più economiche. Beh, l'importante è star bene, poi dai, cerchiamo di spendere un po' meno. James Blunt adesso.

0: Braids con la loro voce così sudante, la loro versione di Bohemian Rhapsody. Abbiamo concluso con loro un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Condannati a pene tra un anno e 13 mesi, tre dipendenti e responsabili dell'unità ponti del comune di Milano, a processo per omicidio colposo per la morte di Andrea Elifani, 40 anni, nell'aprile 2021. Caduto per il cedimento di una balaustra in cattivo stato di manutenzione di un ponte di ferro sul naviglio della Martesana. Ha investito e ucciso un quarantenne rivale in amore nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo, nel milanese. In manette un 31enne per omicidio volontario, la vittima avrebbe sparato con una pistola a salve contro il padre dell'arrestato. Un incendio è divampato questa mattina all'interno della piattaforma ecologica di via Riccardo Lombardi, alla periferia ovest di Milano. Attivata l'ARPA per il controllo degli inquinanti nell'aria. Alex Baser, positivo all'EPO in Germania, la terza volta nella sua carriera di marciatore, è stato sospeso dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. È morto Alan Greenspan, l'ex presidente della Fed, aveva 100 anni. L'informazione torna tra un'ora.
0: Grazie alla nostra informazione, torno a farti compagnia in un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera, oggi è lunedì naturalmente, continua anche in estate il nostro appuntamento con le coccole a 5 stelle, perché abbiamo bisogno di un sacco di relax e di buon umore, soprattutto di rubacchiare le idee che arrivano dai resort di tutto il mondo e portarle in versione homemade nelle nostre case. Oggi ti parlo, secondo me, del momento più bello quando andiamo in albergo. Secondo te qual è? Vabbè, probabilmente hai capito. Intanto un sacco di musica tutte insieme, il primo disco bellissimo di quest'ora è di Fabio Concato, che arriva a farci compagnia con Ti ricordo ancora. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Rotolando verso sud ci sono i Negrita. Coccola 5 stelle riguarda il momento più bello, secondo me, in un albergo. Ma soprattutto poi in un resort non ne parliamo proprio. La colazione, te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier. Punto it.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto wow, lo dirai anche tu.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Papà, Giffy è per i grandi?

0: e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
1: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Alex International.
7: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
11: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: È inutile prenderci in giro. Negli hotel a 5 stelle la colazione non è il primo pasto del mattino, è un rito: tavoli preparati, cibo disposto con cura, quel servizio efficiente, lento, cioè, quindi è un modo per dirti che la tua giornata merita di iniziare bene. Come portare a casa nostra questa sensazione? Non significa replicare un buffet infinito, ma cambiare sguardo sul nostro primo passo. Cominciamo dal tavolo, anche se vivi da solo, apparecchiare per te ha un valore simbolico, forte. Quindi prendi una bella tovaglietta tessile, non di plastica, un piatto bello anche da vedere, una tazza che ami, un bicchiere di vetro per acqua o per il tuo succo, non di plastica. Disponi il tutto con un minimo di cura. Anche un fiore, per esempio, in un vasetto, una piccola candela, anche se non l'accendi, suggeriscono l'idea di tavolo pensato. Sul cibo, il segreto dei resort è l'ordine visivo. Quindi due o tre cose anche a casa tua, non mille, ma ben presentate. Non serve varietà estrema, ma un senso di piccola scelta. Sì, magari un giorno il miele, il giorno dopo prendi la marmellata, ogni tanto della frutta secca. L'idea è che anche la colazione a casa tua ti faccia sentire ospite, non solo persona al servizio di se stesso. Infine, il tempo. Puoi decidere di ritagliare 5 minuti seduto, anche se il resto della mattinata poi sarà una corsa perenne. Quel breve intervallo, magari senza telefono, senza device, con la luce del mattino e l'alba, un sorso alla tua bevanda preferita, cambia il tono interno della giornata. È qualità dell'attenzione. Ti stai trattando come tratteresti un ospite importante, ovvero te stesso. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Che bello questo finale dei Dire Straits, Your Latest Trick. Adesso in linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Condannati a pene tra un anno e 13 mesi, tre dipendenti e responsabili dell'unità ponti del Comune di Milano. A processo per omicidio colposo per la morte di Andrea Elifani, 40 anni, nell'aprile 2021. Caduto per il cedimento di una balaustra in cattivo stato di manutenzione di un ponte di ferro sul naviglio della Martesana. Ha investito e ucciso un quarantenne dopo una lite per una ragazza a Zibido San Giacomo, nel Milanese, arrestato un 31enne. Un incendio è divampato questa mattina all'interno della piattaforma ecologica di via Riccardo Lombardi, alla periferia ovest di Milano. Attivata l'ARPA per il controllo degli inquinanti nell'aria. Caldo tra le città bolino rosso, in tutta Italia ci sono Milano e Brescia. Doping sospeso, Alex Fazer positivo all'EPO in Germania, è la terza volta nella sua carriera di marciatore. Il decreto legge sul piano casa, dalla Camera ok alla fiducia, FIGC Giovanni Malagò eletto nuovo presidente. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
7: Che bello poterti accogliere in una nuova ora insieme, che bello poterlo fare qui su Dimensione Suono Soft quando ci sono degli eventi sul territorio che ci piacciono da morire, come quello a Villa Litta. Ti sto parlando di Lainate, torna per una nuova edizione Notes Around SMG, diretto da Antonio Faraò, che porta per tre giorni prossimo weekend. Quindi ti ricordo le date, aspetta che le prendo perché le ho perse, dal 25 al 27 giugno, un sacco di nomi italiani e internazionali del jazz e non, per tre giorni meravigliosi. Paolo Iannacci, Gio Lovano, lo stesso Antonio Faraò, che oltre a dirigerlo si esibirà anche Fabrizio Bosso, Ira Coleman, cioè ce ne sono tantissimi, e con chiaramente col patrocinio Paola Ferrario, assessora allo sviluppo culturale, quindi c'è un sacco di gente. Giovedì si apre il festival con Paolo Iannacci e poi un sacco di nomi. Informati sul web perché sto vedendo davvero un grandissimo calendario. Villa Litta, Lainate, vacci, divertiti e naturalmente facci sapere se ti è piaciuto. Intanto continuiamo con un sacco di musica qui su Dimensione Suono Soft. Vabbè, si ricomincia alla grande, c'è George Michael che arriva con Jesus to a Child. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Per attraversare quel deserto ho impiegato mille anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: The Weeknd con I Feel It Coming. Lo sai che facciamo una cosa che non si deve mai fare? Cioè mettiamo una roba nelle cose calde e perde tutte quante le sue proprietà nutritive. Siamo no la radio del benessere. Tra un po' ti dico che cosa non dovremmo mai fare.
1: Prenditi una pausa,

0: casse. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autori Goldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
20: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
21: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
23: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla prossima.

0: pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Dimensione suono soft.

Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

Whitney Houston e Mariah Carey con When You Believe. Sai cosa facciamo di estremamente errato per la nostra salute? Ma non che ci faccia male, ma è assolutamente inutile, però ci piace. Mettiamo il miele quando l'acqua è troppo calda, o comunque in generale quando le bevande sono troppo calde, e perdiamo un sacco di proprietà nutritive. Come si fa? Si lascia raffreddare, insomma, in soldoni, quello che stiamo bevendo. Quindi tè caldissimo? No. Se ti piace nel caffè caldissimo? No. Acqua caldissima? No. Lascia raffreddare tutto.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Bellissimi insieme, due voci straordinarie, Craig David con Sear Sting, Rise and Fall, ultimo disco per ciò che mi riguarda. Adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato di come la parola sgarro sia proprio brutta, bruttarella nella nostra vita e quindi il metodo 80-20 ci può aiutare a viverlo al meglio. Poi abbiamo parlato di colazione per riequilibrarci, insomma, colazione dei resort e come portarla nella nostra vita. Che cosa bellissima, cominciare il primo lunedì della nostra estate. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a €120 in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Partiamo dal calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti. L'ex numero uno del CONI guiderà il calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina arrivate dopo la mancata qualificazione della nazionale ai mondiali. Condannati per omicidio colposo tre dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Ha investito e ucciso un quarantenne dopo una lite per una ragazza a Zibido San Giacomo nel milanese, arrestato un 31enne. Caldo tra le città bolino rosso d'Italia, ci sono anche Milano e Torino. Incendio alla ricicleria AMSA di Baggio, fiamme e fumo nero, evacuata la piattaforma, scatta il monitoraggio dell'aria. Dopo l'annuncio è arrivata anche la conferma, venerdì è in programma uno sciopero dei mezzi a Milano, possibili disagi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Sospeso Alex Schwarzer, positivo all'Epo in Germania, sono innocente, ha detto in conferenza stampa, ma non mi difenderò più. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
13: E ci ritroviamo anche questo pomeriggio qui su Dimensione Sono Soft. Sì, oggi è lunedì 22 giugno 2026. Buon pomeriggio a te, sono Roberto, anche oggi dopo Fabiana Sera. Eccomi e sono pronto per accompagnarti fino alle 21, ma soprattutto la compagnia sarà dolcissima grazie ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Non mancheranno i nostri consueti appuntamenti e allora iniziamo subito con un aforisma, una canzone d'amore e il mio buon ascolto.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Lezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio.
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
2: Peugeot 208 da 17.990 euro.
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denikar.it.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
13: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
11: Eh?
13: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
13: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
16: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
17: Info e sedi su renord.com.
18: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri

0: consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: La voce è quella di Gwen Stefani e il gruppo è quello dei No Doubt, appena ascoltati su Dimensione Suono Soft con Don't Speak. E a questo punto del pomeriggio è il momento del secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Avete presente quei pomodorini piccoli, lucidi, irresistibilmente dolci che spesso finiscono in bocca uno dopo l'altro come se fossero ciliegie? Di che cosa sto parlando? Dei datterini. Sono tra i pomodori più amati dagli italiani. Allora, partiamo dal nome. Da cosa deriva? Da, naturalmente, la forma un po' allungata che ricorda un piccolo dattero. È, pensate, una varietà relativamente recente. È stata selezionata per esaltare la naturale dolcezza del pomodoro ed è caratterizzata da questa buccia molto sottile, pochi semi, una polpa particolarmente succosa. Oggi viene coltivato in moltissime regioni italiane, le produzioni più importanti però sono soprattutto in Sicilia e in particolare nella zona del Ragusano e del Siracusano anche, e in Campania, dove ovviamente caldo e grande luminosità favoriscono l'accumulo naturale degli zuccheri. La raccolta del datterino avviene generalmente dalla tarda primavera, quindi insomma in questi giorni, fino all'autunno, quindi tra maggio e ottobre, anche se nelle coltivazioni in serra è possibile trovarlo praticamente tutto l'anno. Dal punto di vista nutrizionale è composto per oltre il 90% d'acqua, ha quindi poche calorie, circa 20 per 100 grammi, è una buona fonte di vitamina C, di potassio e licopene, di cui sentirete parlare molto quando parliamo di pomodori, perché è il pigmento che dà appunto il colore rosso e che è un grande antiossidante. Però è sul piano organolettico che il datterino conquista davvero, perché ha un sapore intenso e aromatico, ha una spiccata dolcezza bilanciata da una lieve nota acidula, una consistenza carnosa, polpa ricca di succo, e sono queste le caratteristiche che lo rendono particolarmente versatile. Infatti in cucina è perfetto crudo nelle insalate, ma anche tagliato a pezzettini nelle bruschette, nelle caprese, ma dà il meglio di sé anche cotto il datterino. Pochi minuti in padella, naturalmente tagliato, regala davvero dei sughi profumati, vellutati, che sono ideali per una pasta veloce, ma anche per il pesce, ma anche per delle pizze. Insomma, non a caso è uno dei pomodori più utilizzati dagli chef, proprio perché riesce a concentrare in questo piccolo frutto tutta l'intensità e anche la dolcezza dell'estate mediterranea. Insomma, è piccolo, perché è un piccolo pomodoro, ma ha una grande personalità. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: quelle canzoni storiche, quei momenti dolcissimi che ogni giorno puoi vivere insieme a noi qui sulla tua radio del benessere, The Mamas and the Papas con Dream a Little Dream of Me. Tra poco la redazione con le ultime notizie.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore Gabriele Popovic, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago, nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Ha investito e ucciso un quarantenne dopo una lite per una ragazza a Zibido San Giacomo, nel milanese, arrestato un 31enne. Caldo tra le città a bollino rosso in tutta Italia, c'è anche Milano, città con bollino rosso che diventeranno 15 mercoledì. Sospeso Alex Schwarzer, positivo all'Epo in Germania, sono innocente, ha detto in conferenza stampa, ma non ho più la forza per difendermi. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti. L'ex numero uno del CONI guiderà il calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
13: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Una domanda, ma mica vorrai perderti questo appuntamento straordinario? Boy George e Culture Club hanno scelto il Parco della Musica di Milano a Segrate per la loro unica tappa italiana, fissata per il 9 luglio. Si tratta di un evento speciale che riporta in Italia la famosa band pop degli anni 80, famosi non solo per canzoni che hanno fatto la storia come Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me e tante altre, ma anche per uno stile che ha rotto ogni schema, uno straordinario concerto con quella loro musica che mette insieme soul, reggae e melodia britannica. Il concerto fa parte di un tour che ha già fatto registrare il tutto esaurito in giro per il mondo. Oltre ai loro grandi classici del passato, ci sarà spazio per ascoltare le canzoni che hanno reso leggendario l'album Color by Numbers e per vedere dal vivo un artista che non ha mai smesso di essere un simbolo di libertà. Sarà una serata all'aperto all'insegna della musica sotto le stelle e del ritmo. Attenzione, perché sono pochi i biglietti ancora disponibili che trovi sui circuiti abituali.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eccola, in chiave acustica, con uno dei suoi successi, Love the Way You Lie, Rihanna nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
8: Bello partire per le vacanze.
9: Sì, ma con quale auto?
8: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
8: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
9: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
8: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
9: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
8: Info su denikar.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo

0: Solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus. L'usato, senza il suo passato.
1: Da Lombarda Motori. Strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
2: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
7: Dimensione suono soft.

0: I favolosi anni 80 con Mike Francis e la sua Survivor su Dimensione Suonosoft. Buon pomeriggio ancora a te, sono Roberto e staremo insieme anche oggi in questo lunedì 22 giugno fino alle 21 continuando ad ascoltare la musica più bella e di musica per questo 2026, insomma ce n'è veramente tanta anche dal vivo. Tra i tanti protagonisti c'è anche lui, Vasco Rossi, lo ascoltiamo con Gli Angeli.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Che voce, Lewis Capaldi, Someone You Loved su Dimensione Suona Soft. La musica si ferma, tra poco torna alla redazione con le ultime notizie.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Ecco qualche esempio.
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
8: Peugeot 208 da 17.990 euro.
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro.
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Info su denikar.it.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo uscito nell'ottobre del 2023. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il 40enne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Sospeso Alex Schwarzer, positivo all'Epo in Germania, sono innocente, ha detto in conferenza stampa, ma non mi difenderò più. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti, l'ex numero uno del CONI guiderà il calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
14: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Ci risiamo. Sta per incominciare, anzi di fatto è già cominciata da una settimana, un altro gioco di società sulla pelle di alcune famiglie. Stiamo parlando evidentemente della vicenda delle 2 ragazzine che erano scomparse da quella casa famiglia in quella zona tra l'Abruzzo, il sud del Lazio e il nord della Campania, bambine che, come si sa, sono state ritrovate questa praticamente ieri sera a casa di una zia delle due. Le aveva fatte, chiamiamo così, le parole vanno sempre misurate, le aveva fatte prelevare, rapire, sequestrare, nascondere la mamma insieme al compagno e al padre di lei, all'insaputa e contro il volere del padre delle due bambine. È l'epilogo di una vicenda che evidentemente è bruttissima, riguarda una famiglia, riguarda un uomo e una donna che hanno avuto due bambine e che poi si sono separate e è iniziato la contesa per avere la disponibilità delle due minori, che sono finite poi per una decisione dei magistrati in una casa famiglia, separandole sia dal padre sia dalla madre. Qual è il gioco di società? È lo stesso di Garlasco. Ha ragione lei, ha ragione lui, è stata lei, è stato lui, dovevano farlo, non dovevano farlo. E le bambine ora dovranno stare con lei, con lui, tornare nella casa famiglia. Sono cose che non possiamo sapere, che non ci riguardano, che fanno parte di una dinamica che è la vita delle persone, di cui noi non sapevamo niente, neanche che erano venute al mondo. E però vorremmo giudicare, indirizzare, scegliere. Meglio di no.
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, stai ascoltando Dimensione Sonosoft, questa è la tua radio del benessere, la radio che dolcemente ti accompagna ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21 e ti propone la musica più bella fatta di successi dei giorni nostri e un'infinità di classici. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore proprio a proposito di classici, Riccardo Cocciante con Margherita.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
18: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com. Alex International.
12: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
15: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
14: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
15: Ok, hai vinto.
14: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
16: Parisi Group, il nostro

0: passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Prosegue l'ondata di caldo sull'Europa e sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale sempre ben saldo, con i massimi verso la Francia e i Paesi Bassi. Avremo dunque una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole tra Piemonte e Lombardia, con minime molto elevate, oltre i 22-23 gradi, e massime fino a 35-37 gradi sulle pianure. Qualche nota instabile ancora possibile al pomeriggio sui rilievi per dei temporali di calore che localmente poi potranno propagarsi in serata anche a parte delle prealpi e alle pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele con Quando nella sera di Dimensione Sonosoft. Ed eccolo l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Oggi, 22 giugno, è la giornata mondiale della foresta pluviale. Per te un invito a riflettere sull'importanza di questi ecosistemi fondamentali per la produzione di ossigeno e la conservazione della biodiversità. Questa ricorrenza rappresenta anche un'occasione per rallentare i ritmi quotidiani e prendere coscienza del legame tra le nostre scelte e la salute del pianeta. La deforestazione è alimentata soprattutto dall'agricoltura intensiva. Per contrastarla è utile scegliere prodotti certificati, ridurre il consumo di carne proveniente da allevamenti industriali e privilegiare alimenti biologici, locali e stagionali. Anche limitare l'uso della plastica, risparmiare energia e favorire la biodiversità locale contribuisce concretamente alla tutela delle foreste.
1: Dimensione Suono Soft.

0: sarà mai. 10 luglio a Brescia e 8 settembre al Parco della Musica di Milano. Due occasioni per te per assistere al concerto dei Negramaro, che abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con Estate.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Bello partire per le vacanze.
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da €24,990.
9: Opel Mokka Benzina da €19,990.
10: Fiat 600 Hybrid da €21,990.
9: Citroen C3 Aircross da €15,990.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da €19,990.
9: Info su denikar.it.
11: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buonasera da Francesco Di Bruno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi nel Tribunale a Milano come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo dell'ottobre del 2023. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago, nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del Comune di Milano per la morte di Andrea Elifani, il 40enne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiata alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Ha investito e ucciso un 40enne dopo una lite per una ragazza a Zibido San Giacomo nel milanese, arrestato un 31enne. Sospeso Alex Schwarzer, positivo all'Epo in Germania, sono innocente, ha detto in conferenza stampa, ma non mi difenderò più. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti. Ed è tutto, le news. Trono tra un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto, dolcemente insieme ancora per un'ora nella sera della tua radio del benessere. Questa è Dimensione Sono Soft, torniamo ai nostri meravigliosi successi, non prima di aver ascoltato un nuovo aforisma d'amore per poi tornare al Sanremo del 1981 con Edoardo De Crescenzo e ancora.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ogni canzone, un'emozione. Con noi della tua radio del benessere era Marco Mengoni con Esseri Umani. Tra pochissimo per te un nuovo aggiornamento meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: A posto Arsizio, apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri

0: 500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano. M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Non basta, voglio di più.
6: Più di così?
7: Ancora di più.
6: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più?
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Prosegue l'ondata di caldo sull'Europa e sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale sempre ben saldo, con i massimi verso la Francia e i Paesi Bassi. Avremo dunque una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole tra Piemonte e Lombardia, con minime molto elevate oltre i 22-23 gradi e massime fino a 35-37 gradi sulle pianure. Qualche nota instabile ancora possibile al pomeriggio sui rilievi per dei temporali di calore che localmente poi potranno propagarsi in serata anche a parte delle prealpi e alle pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La voce unica di Aretha Franklin con You Make Me Feel Like a Natural Woman su Dimensione Suono Soft. Tra le tante c'è un'altra band che è in tournée e lo sarà fino a fine novembre, e ci sono anche diversi appuntamenti in Italia. Li ascoltiamo con Ordinary World, sto parlando ovviamente dei Duran Duran, e per scoprire le date duranduran.com.

0: Lo concludiamo così, il primo appuntamento della settimana insieme su Dimensione Suono Soft con questa canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. Ci salutiamo ora, sì, ma per te tra poco ci sarà un ultimo spazio dedicato all'informazione con la redazione e a seguire le nostre dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto e anche io ti aspetto domani, ma come sempre nel pomeriggio, dalle 17, qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Ecco qualche esempio.
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
2: Peugeot 208 da 17.990 euro.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
2: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
5: Info su denicar.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago nel Milanese, nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del Comune di Milano per la morte di Andrea Elifani. Il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Ha investito e ucciso un quarantenne dopo una lite per una ragazza, Zibido San Giacomo, nel Milanese, arrestato un 31enne. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone e parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo uscito nell'ottobre del 2023. Alex Schwarzer è sospeso perché è risultato positivo all'EPO in Germania. In conferenza stampa ha detto: «Sono innocente, ma non mi difenderò più». E poi il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto col quasi il 70% dei voti. Ed è tutto, le news. Torno domani.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Ti amo. Una sola parola. Perché non ci sono spazi tra noi.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Non basta, voglio di più.
9: Più di così?
10: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
9: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così?
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
13: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani.

0: quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
3: Tutta la notte, canzoni d'amore.

you dance.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autori Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Alex International. Alex International.
7: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: La notte, canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
4: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
1: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo. Fly.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.